0: cominciavamo a monna punta, che detto l'aiuto se lei tenia tonta, poi mi qua dio, a ciò che mi indigio, che le mie sempre io va a bulvolo, che con lo mi ciavamo a monna punta, che detto l'aiuto se lei tenia tonta, poi mi qua dio, a ciò che mi indigio, che le mie sempre io va a bulvolo.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Most Zorán adja elő Presser Gábor és Sztevanovics Dusán szerzeményét. Amikor elmentél tőlem.

l'octomiri la tempe o che ci cote d'ever tempe mi chi sarà merci o posso o passi tempo e me posso mi chi sarà merci o posso o passi tempo e me posso nem l'octomiri la tempe ciò che ci cote d'ever tempe mi chi sarà merci o posso o passi tempo e me posso.